cavallino, la canaletta, mai cammino in scaglia. E mangiava con il tempo, una ricetta da questa libertà del mondo di terra, facile come un giardino, facile come un giardino. E già con un sito di vino di secondo,

0: course has done its work.
1: Sì. Se no, ferma, parte, invece così è più...
0: Yeah, I think the flow is better.
2: RTC. RTC.

0: Aujourd'hui, au centre de l'actualité, alors que la saison estivale bat son plein, la plage de Esmin Hammamet a été classée première mondiale dans le Beautiful Beach Index 2026, une reconnaissance qui offre un nouveau coup de projecteur sur la destination tunisienne, mais qui relance aussi le débat sur la protection des espaces côtiers face à l'affluence touristique. Selon le classement établi par TUI, Esmin Hammamet a obtenu une note de 8,10 sur 10, se distinguant notamment par la qualité visuelle de son paysage côtier. Et puis, les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré aujourd'hui que le détroit d'Hormuz resterait fermé jusqu'à la fin des agressions américaines. Ils ont par ailleurs menacé de bloquer d'autres couloirs d'exportation qui bénéficiaient aux États-Unis et leurs alliés, alors que le blocus américain a été rétabli et s'applique aux ports iraniens et aux zones côtières du pays. C'était pour l'essentiel des news. En attendant de vous retrouver à midi, Fréquence Soleil se poursuit en compagnie de Emina Azouz avec Waïda Bizid à la technique, Rim Trabelsi au web live streaming. Restez à l'écoute.
1: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
4: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
6: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
8: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo Tunisia.
10: Oggi vi porto a fare un viaggio con le ruote percorrendo il deserto tunisino. Perché ci sono viaggi che cambiano il modo in cui vedi il mondo e ci sono viaggi che cambiano il modo in cui vivi la tua moto e auto. I tragitti desertici in Tunisia sono l'avventura che avete sempre sognato. Qui l'iconica magia del Sahara è a portata di ruota. Il sud tunisino vi aspetta con una combinazione unica di asfalto panoramico, piste off-road e campi tendati immersi tra le dune bianche. Non serve essere piloti della Dakar per baciare la sabbia. Il viaggio inizia a Duz, la vera porta del deserto. Da qui si guida verso Xarghilem, un'oasi leggendaria stretta tra le dune, dove potrete rilassarvi in una sorgente termale calda dopo i chilometri di pista. Una rotta oggi accessibile a tutti, anche alle maxi enduro con bagagli. E poi l'incredibile traversata di Chatt Jrid, una strada sospesa che taglia in due il più grande lago salato del Sahara, un deserto bianco, abbagliante, unico al mondo. Dalle pianure di sale alle rocce scolpite dal tempo, benvenuti anche a Tozeur, con la sua splendida architettura in mattoni d'argilla. Da qui il percorso si fa selvaggio. Le ruote mordono l'asfalto verso le oasi di montagna di Shbika, Tamarza e Midesse, tra canyon verticali a un passo dal confine. Poco distante, la pista di Ankh Jemel vi scaraventa direttamente sul set cinematografico di Guerre Stellari. Cavalcate la sabbia battuta dove la fantascienza incontra la realtà. Ma la Tunisia ha anche curve e cultura tra i rilievi del Zahr si snoda l'itinerario dei Ksur, un anello di asfalto tortuoso e terra dura, ideale per chi ama la guida dinamica. Scoprite Tatawine, i villaggi repustri di Shnini e Homrasa, antichi granai berberi incastonati nella roccia. Spegni il motore, passa la notte in un accampamento tradizionale e preparatevi a vedere l'alba più bella della vostra vita. Asfalto, pista, libertà. Il Sahara tunisino è sicuramente l'avventura accessibile che cercavate. Accendete i motori, il deserto vi sta chiamando. Perché il deserto incanta con il suo silenzio assoluto e le dune dorate che si muovono al vento. Camminare sulla sabbia infinita, cavalcare cammelli all'orizzonte e dormire sotto un cielo stellato, indimenticabile, regala una profonda pace interiore. È un viaggio unico, un'avventura magica che trasforma l'anima e resta nel cuore per sempre.
1: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
4: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
6: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
8: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo Tunisia.

Giovedì 16 luglio 2026, erano i giardini, o era i giardini di marzo, il titolo inizialmente di Lucio Battisti, e questa è la versione di Eros Ramazzotti, bellissima direi, che a me piace in modo particolare, che ci è stata proposta dall'amico Reith Lusletti, che sarà con noi lato tecnico, la voce è quella del vostro amico.

Amico Murad Dayari, fra pochissimo ascolteremo Caffè di Verdi a Bandabardo, Gianna Nannini con I Maschi, titolo dell'87, e poi ci sarà pure Genova per noi di Bruno Lauzi e Paolo Conte, Amore Bello di Claudio Baglioni, Vasco Rossi con Ridere di Te, e poi Franco Califano con un cocktail dei suoi titoli. Questo è quello che vi proporrò oggi, La nevicata del 56, ecco, il titolo di Califano, poi La vita mia di Amedeo Minghi e Voce del silenzio di Andrea Bocelli, se il tempo ce lo permette e ce lo consente. Rapidamente, per parlare di calcio prima di andare avanti con la musica, per ricordarvi, per quelli che non lo sanno già, la finale della Coppa del Mondo fra Spagna e Argentina avrà luogo domenica, dunque la finale del Mondiale 2026. Le Furie Rosse l'hanno raggiunta dopo aver dominato e eliminato la Francia nella prima semifinale. Messi e compagni invece hanno raggiunto l'ultimo atto della Coppa del Mondo proprio ieri, vincendo una semifinale diciamolo pure sporca contro l'Inghilterra in rimontata per 2-1. La finale dei mondiali del 2026 è dunque in programma domenica 19 luglio alle 20 al New York New Jersey Stadium di New York. Ovviamente prima del calcio di inizio, e quello dobbiamo dirlo, la FIFA è pronta a chiudere il torneo con una cerimonia spettacolare al New York New Jersey Stadium, in programma 90 minuti prima del calcio d'inizio. Sul palco saliranno Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, i Show Speed e Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson e Tony dunque interpreteranno una speciale versione dell'inno nazionale statunitense. La cerimonia, prodotta da Barrick Wonders Studio, sarà seguita dal primo halftime show nella storia della Coppa del Mondo, ispirato al Super Bowl. Protagonisti Justin Bieber, Madonna, Shakira, i BTS, Burna Boy, Gustavo Duhamel e il coro PS22 di New York, e i Coldplay con Chris Martin alla direzione artistica. Uno spettacolo destinato ad accompagnare l'ultimo atto del torneo e che punta a diventare uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre, un appuntamento da non mancare assolutamente. Dunque, ricordo, è la finale della Coppa del Mondo Argentina-Spagna, è la prima volta che le due squadre si incontrano in finale. Non era mai accaduto che nell'atto finale della Coppa del Mondo si sfidassero i vincitori dell'Europeo e della Coppa America. Da della Fuente punta sul palleggio raffinato nella selection di Scaloni. Giocano tutti per Leo Messi, ovviamente. Finale mai vista fra Spagna e Argentina, finale dei due mondiali, i campioni d'Europa contro i campioni del mondo e del Sud America, in massimo la finalissima che non si è giocata. Dunque Francia-Argentina sembrava scritta, la Spagna ha ribaltato il destino con una partita magistrale che non può non preoccupare Scaloni, è meno decifrabile della Francia e tatticamente più evoluta. La nazionale dunque spagnola è infinita e al quarto successo, Argentina piuttosto è al quarto successo nel finale, ma avrebbe preferito non trovare un rivale così preparato, essendo arrivato all'ultimo atto proprio grazie all'organizzazione difensiva che ha approfittato
di leggerezze degli avversari. Comunque, aspetteremo l'esito di questa partita per conoscere il campione del mondo del 2026. Sarà l'Argentina, che dunque sarà di nuovo campione del mondo dopo l'edizione del Qatar, o sarà la Spagna, che vincerà così per la seconda volta della sua storia il titolo di campione del mondo.

E allora, visto che abbiamo quasi finito, ne approfittiamo per baciarvi tutti e tutte, che lo vogliate o meno. Vi cospargiamo di affetto e di sudore alla pari. Vi ringraziamo per essere stati sorridenti, per aver partecipato così tanto. Mi raccomando, quando uscite ci sono i banchini di Emergency, di Amnesty, eccetera. Mi raccomando, non cambiate. E mi raccomando, rimanete indipendenti. Ciao, un bacio a tutti dalla banda Bardot!

E sono le 15:30, era Banda Bardot, Café d'hiver, tanti ritmi in questo caldo servono delle volte. Allora, parliamo di cooperazione fra l'Italia e la Tunisia, l'Italia che si conferma nel primo semestre del 2026 il principale fornitore della Tunisia all'interno dell'Unione Europea e il secondo in assoluto dopo la Cina. L'interscambio bilaterale di merci ha raggiunto 11,427 miliardi di dinari tunisini, pari a circa 3,4 miliardi di euro, e quanto emerge dal prospetto Balance par pays allegato al comunicato sul commercio estero pubblicato il 12 luglio dall'Istituto Nazionale di Statistica Tunisino, l'INS. Tra gennaio e giugno le importazioni tunisine dall'Italia corrispondenti alle esportazioni italiane verso la Tunisia sono salite a 5,547 miliardi di dinari, circa 1,64 miliardi di euro, contro i 4,877 miliardi dello stesso periodo del 2025. L'incremento è stato del 13,7% per un valore aggiuntivo di oltre 670 milioni di dinari. L'Italia così rappresentato l'11,7% delle importazioni complessive della Tunisia davanti alla Francia, ferma all'11,5% con circa 5,425 miliardi di dinari. Il primo fornitore in assoluto resta la Cina con una quota del 12,3%. Nel complesso gli acquisti tunisini dai paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto 21,196 miliardi di dinari, 44,9% delle importazioni nazionali. Le esportazioni tunisine verso l'Italia, vale a dire le importazioni italiane dalla Tunisia, sono invece aumentate del 5,5%, passando da 5,576 a 5,880 miliardi di dinari, circa 1,74 miliardi di euro. Il saldo bilaterale resta quindi favorevole alla Tunisia per circa 333 milioni di dinari, ma l'avanzo si è più dunque dimezzato rispetto ai quasi 699 milioni registrati nel primo semestre del 2025 a causa della crescita più sostenuta delle vendite italiane. Sul versante delle destinazioni delle merci tunisine, la Francia conserva il primo posto con il 22,7% del totale delle esportazioni, mentre l'Italia è seconda con una quota del 17% davanti alla Germania al 13,5%. Le esportazioni tunisine verso l'intera Unione Europea sono ammontate a 24,375 miliardi di dinari, pari al 70,4% del totale nazionale. La crescita degli scambi con l'Italia si inserisce tuttavia in un quadro di peggioramento della bilancia commerciale. Dunque complessiva tunisina, secondo l'INS, l'aggravamento del disavanzo è legato soprattutto alla componente energetica. Gianna Nannini canta I Maschi, subito dopo Bruno Lauzi e Paolo Conte con Genova per noi, quando sono le 15:35 sulle onde di RTC, di Radio Tunisi, canale internazionale. Musica maestro.

che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove.

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Sono le 15:53, era Claudio Baglioni con Amore Bello. Stiamo per concludere, lo faremo con Vasco Rossi che canta Ridere di te, poi se il tempo ce lo consente ci sarà pure Califano con La nevicata del 56. Ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi, grazie Raith Usleti per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto e non vi dico altro, vi dico soltanto a dopodomani, venerdì, sempre alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti.